niño scatta matta, ben cuore per bagna il cammino. Angola, angola, oi, pofsa, a niño scatta matta, ben cuore per bagna il cammino.